Gaude, per dolens mater, quae post tandos agones gloria celesti redemita assi desnato universorum regina.

Celebramus missam de memoria beate Mariae Virginis perdolentis, cum prefazione secunda de beata Maria Virgine, et prece eucharistica tertia.